A Mario Cordamiglia, a Juan Vidar, a José Luis Suárez, a Mauro Andrés Mare, a Silvia, a Axel, a José Bato. A Russo, a Ramiro Álvarez, a Lucas Aguilar, a Adrián Cid.